da portato senza il fuoco del fogone, su scuro il cielo sotto le lunghe di carbone. Bruciamo gli sterni, bruciamo gli scarti, qui facciamo pulizia della ragione. Bruciano i ricordi del passato anche a vivo.